0: 297.
1: 97.
0: Bravo, fuori, fuori. Non è io, qua, qui. Vado, sì.
1: You're clear.
0: Come on, team.